Questa è una nuova puntata del nostro programma RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Berenice Vietto dalla cabina di regia, vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Sempre sulle onde corte, la frequenza per ascoltarci è la 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Sul web su www.radionazionale.com.ar, lì quando entrate al sito web della radio pubblica a destra troverete il tasto che dice RAE, cliccate e ascolterete la nostra programmazione. Oppure su www.rae.com.ar e il saluto agli amici della RAE, rae.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, certamente lo potete fare a Maipù 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Ed ecco, il Servizio Meteorologico Nazionale prevede per oggi una bellissima giornata autunnale nell'area metropolitana di Buenos Aires, ma con pieno sole. Martedì inizierà o è iniziato con temperature fresche intorno ai 6 gradi, ma nel pomeriggio, grazie alla presenza del sole, si prevede una massima di 20 gradi, offrendo un momentaneo sollievo prima del ritorno del freddo notturno. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha pure confermato che non sono previste piogge per il resto della settimana. Molto bene, ora

il primo brano musicale con la musica più nuova della scena argentina con Catriel y Paco Amoroso, Baby Gangsta.

la folclorica e samba argentina, Chacarera, Pericom, Cielito, Chamamé, Carnavalito, Paiala, Malambo, Gatto, tutti i termini musicali locali, e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folklore e cultura.

Nella provincia di San Luis, le aree naturali protette rappresentano un'alternativa gratuita per chi desidera esplorare e scoprire la ricchezza dei paesaggi. Inoltre, questi spazi invitano gli amanti della natura ad approfondire le proprie conoscenze sulla flora, la fauna e i boschi autoctoni, promuovendo allo stesso tempo una coscienza ambientale attiva. Con ingresso libero e gratuito, nella maggior parte dei casi, queste aree permettono di fare escursioni su sentieri autoguidati, partecipare a percorsi interpretativi e conoscere alcuni degli scenari più rappresentativi della provincia di San Luis. Cominciamo con la riserva florofaunistica di La Florida. Lo spazio dispone di un sentiero della flora autoguidato, di un altro dedicato alla fauna, guidato dai guardaparco, che consente di conoscere specie come puma, condor, volpi e uccelli autoctoni, riflettendo sull'importanza dell'equilibrio naturale. È aperta dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi dalle 9 alle 18 con visite guidate alle 10 e alle 17. Passiamo ora alla Villa de Merlo. La riserva Mogote Bayo offre un'ampia rete di sentieri di diverse difficoltà, punti panoramici naturali come il Mirador del Sol, passeggiate interpretative, birdwatching e safari fotografici. Rimane aperta tutti i giorni dalle 8 alle 14. Ora Bajo de Velitz. Combina valore scientifico, naturale e culturale. Qui è possibile percorrere sentieri, osservare fossili del periodo carbonifero, visitare la cava di pietra arenaria e conoscere la biodiversità locale. È aperto tutti i giorni dalle 9 alle 15. Siamo nella provincia di San Luis e già il percorso ci ha portato alla riserva florofaunistica di La Florida, abbiamo visitato la Villa di Merlo, il Bajo di Velitz e ora passiamo al sito Ramsar Lagunas di Guanacache, Desaguadero e del Bebedero. Situato a 80 km dalla città di San Luis, è l'area naturale protetta più estesa della provincia e ospita una grande varietà di uccelli acquatici come i fenicotteri. Può essere visitato tutti i giorni dalle 8 alle 13. Si consiglia di coordinarsi previamente con il guardaparco. E un'altra, l'ultima che vi condividiamo, ma ci sono tante altre, la Quebrada de las Higueritas a Luján offre sentieri interpretativi e l'osservazione di oltre 220 specie di uccelli in un ambiente dalla vegetazione lussureggiante. È aperta tutti i giorni dalle 9 alle 17 e come sempre raccomandiamo la situazione per le visite alle aree protette. Per una visita adeguata si consiglia di portare acqua, frutta, cappello, crema solare e scarpe chiuse. Tutto questo nella provincia di San Luis. Ora la musica con il rock argentino Soda Stereo, Zumba.

0: Carlos Gardel, Quando tu non estás, una delle canzoni più malinconiche e famose di Gardel, incisa originariamente nel 1933. A differenza dei suoi tanghi più ritmati, questo brano è una romanza che si distingue per il suo lirismo e la sua profondità emotiva.
1: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina, mia città.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentina al mondo.
8: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina.

0: RAE Argentina al Mondo presenta il poeta e compositore Enrique Santos Discepolo.
1: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos.
2: Poeta, compositore, attore, drammaturgo, Enrique Santos Discepolo, autore di tango molto popolari che fanno parte dell'immaginario collettivo degli argentini.
1: Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados.
2: Discepolin, come solitamente lo chiamano, nasce a Buenos Aires nel 1901 in una famiglia in cui l'arte è sempre in primo piano. Enrique Santos Discepolo è figlio di un musicista immigrato italiano che rimane orfano molto piccolo. Suo fratello maggiore, il noto drammaturgo e regista teatrale Armando Discepolo, si fa carico di lui e rappresenta una forte influenza per egli. Infatti, Enrique Santos fa i suoi primi passi nel teatro. A 16 anni esordisce come attore. A 17 scrive le sue prime opere. Su un totale di 12 opere scritte fino al 1949, le più ricordate sono 4 commedie musicali. E sebbene abbia avuto il meritato riconoscimento come drammaturgo e come attore, perdurerà nella cultura popolare argentina quale paroliere e compositore di tango. Lo spiega lo storico e critico musicale Sergio Pujol.
3: Su idea della consacrazione artistica non passava per il tango.
0: Per Discepolo, l'idea della sua consacrazione artistica non passava attraverso il tango, fin quando nel 1925, in una tournée, gli viene in mente, insieme al suo amico José Vázquez, di scrivere un tango, però non un tango per aver successo nel mondo della musica, bensì un tango per un'opera teatrale. Si tratta del tango Bizcochito. Un anno dopo, Discepolo fa un passo ulteriore verso il tango. Presenta a Montevideo il tango Che Bachaché, interpretato da Mecha Delgado. È il suo secondo tango, ma ha una particolarità. Questo tango ha le parole e la musica di Enrique Santos Discepolo. Notevole e rivulsivo, Che Bachaché è presentato per la prima volta in un teatro di Montevideo sotto una pioggia di fischi. Insieme all'inavvertito Bizcochito, scritto poco prima, si potrebbe considerare che il rapporto autorale di Discepolo con il tango ha un brutto inizio, o almeno quello si crede. Però, per fortuna, come autore, cambia nel 1928, quando la cantante Azucena Maizani canta in un teatro di varietà. Esta noche me emborracho, cioè stasera mi ubriaco. Alcuni giorni dopo l'esordio, i versi di quel tango si diffondono in tutto il paese e i musicisti argentini in tournée per l'Europa lo includono nei loro repertori. Era nato il discepolo del tango.

0: A partire dall'esordio di Esta noche me emborracho, i tango di Enrique Santos Discepolo sono presentati nei teatri ed incisi da tutti i cantanti più famosi dell'epoca. E sebbene non sia abituale che una stessa persona si occupi delle parole e della composizione, Discepolo scrive la parola e la musica, anche se la musica viene immaginata con appena due dita sul pianoforte, per poi essere portata al pentagramma da qualche amico musicista. Questa doppia capacità, precisa lo specialista Pujol, consente a Discepolo di lavorare ad ogni tango come un'unità perfetta di parole e musica.
1: Zorra, me robaste hasta el amor.
2: La produzione musicale di Discepolin comprende oltre 40 opere fra tango, valzer e milonga. In tutte loro sono presenti l'amarezza, la delusione, la mancanza di valori morali e l'abuso della buona fede. Secondo il critico Pujol, autore di una biografia molto completa di Discepolo, la tappa più creativa di Discepolin è quella che va dal 1928 al 1935. A quegli anni appartengono i tango Esta noche me emborracho, Chorra, Confesión, Cambalache e Gira Gira. Il celeberrimo Carlos Gardel, morto nel 1935, riesce ad incidere quasi tutti i primi tango di Discepolo. E la versione registrata nel 1930 da Gardel del tango Gira Gira compare fra i grandi momenti della musica argentina. Inoltre, la registrazione conta su un'introduzione con un dialogo fra il proprio discepolo e Gardel, nel quale l'autore spiega all'interprete cosa ha voluto dire.
3: Enrique, come ti va?
4: Vieni a te?
3: Decime Enrique, che has querido hacer con el tango Gira Gira?
4: Con Gira Gira?
3: Eso es.
4: Una canción de soledad y desesperanza.
3: Hombre, así lo he comprendido yo.
4: Por eso es que lo cantas de una manera admirable.
3: Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad?
4: Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera.
3: Pero dice cosas amargas.
4: Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse.
3: ¡Pum!

0: Nel 1934 Discepolo presenta Cambalacci, il suo tango più popolare. I suoi versi, solitamente citati dagli argentini ancora oggi, sono scritti per un film del regista Luis César Amadori. L'eccezionalità di questo tango è spiegato da Sergio Pujol in questo modo.
1: Lo más notable de Cambalacci es que el protagonista del tango es el siglo XX.
2: La cosa più notevole di Cambalacci è che il protagonista del tango è il XX secolo ed è scritto nel 1934. Mancano ancora la guerra civile spagnola, la guerra cino-giapponese, la seconda guerra mondiale con il corollario di Hiroshima e Nagasaki. E lui parla del secolo con una visione retrospettiva, facendo un bilancio del secolo, quando il secolo aveva appena trascorso il suo primo terzo. È un tango privo delle figure tipiche del tango. Non vi sono milonguitas, non vi sono malevos, cioè questi uomini litigiosi, non vi sono quartieri di Buenos Aires. È molto curioso che un tango, considerato il re dei tanghi, sia così poco portegno, caratteristico della città di Buenos Aires.
1: Sia un tango tan poco portegno.

0: el mundo fue y será una porquería, ya lo sé.
1: Un candalacce in parecchi paesi latinoamericani è un tipo di negozio nel quale si comprano e vendono oggetti di ogni tipo usati. In essi vi è spazio per qualunque cosa, buona e di poca qualità. E nel testo di Discepolo il candalacce è il secolo XX, eppure le proprie parole del tango. Sergio Pujol lo descrive in questo modo.
2: Pero de cualquier manera es una marcha que tiene, digamos, un
3: Cambalache è un tango molto riuscito per quanto riguarda il linguaggio, il modo in cui Discepolo raggiunge una equivalenza fra quello che le parole dicono e quello che il testo è. Discepolo giustappone personaggi che allora erano pubblici, come il pugile Primo Carnera ed il famoso truffatore francese Stavisky. Cioè, Discepolo prende quegli elementi che erano sulle copertine dei giornali, questo non lo faceva nessun appassionato di tango. Li combina, li giustappone con eroi quali San Martín o un santo come Don Bosco, facendo delle parole un vero cambalache.
2: Y él hace de la letra un verdadero cambalache.
0: Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor.
1: La prima versione di Cambalache è registrata dal cantante Ernesto Famà con l'accompagnamento di Francisco Lomuto. Tuttavia, la versione di più successo e perdurevole finora è quella del cantante Julio Sosa nel 1955, che ascoltiamo qui di seguito.

0: Alla sua produzione di teatro e musicale, Enrique Santos Discepolo aggiunge fin dal 1937 quella cinematografica, sia come attore, sia come sceneggiatore o come regista. Dirige 6 film e recita in poco più di 10.
1: Nel 1940 ha luogo uno dei fatti decisivi nel filone attorale di Discepolo. Conosce un giovane pianista chiamato Mariano Mores. Lui ricorda l'inizio di quel rapporto in questo modo.
0: Nel gennaio 1940 conosco Discepolo in una festa che si fa nel locale Marabù. Quando lui mi conosce come compositore, mi confessa che non vuole scrivere più come compositore. Aveva già chi potesse far la musica, Mores ricorda, molti anni dopo. Insieme a Mariano Mores e Enrique Santos Discepolo scrivono 3 tango. Sin Palabras, Cafetín de Buenos Aires ed il primo di quella collaborazione, il Tango 1.
2: Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas sin su afán de

0: A metà degli anni 40 irrompe in Argentina il movimento politico chiamato peronismo, al quale Discepolo aderisce con entusiasmo. Amico personale di Eva Perón, accetta di condurre un programma radiofonico di difesa del governo di Juan Domingo Perón. Quell'adesione pubblica gli costa caro. Vecchi amici lo incominciano ad evitare. Colleghi artisti smettono di salutarlo e si susseguono cattiverie a lui indirizzate. Questo, per un uomo di un'enorme sensibilità come Discepolo, è letale. Smette di scrivere, si rinchiude in casa, smette di mangiare.
1: Sprofondato nella tristezza, Enrique Santos Discepolo muore nel 1951. Però è ancora vivo nei suoi tango, soprattutto Cambalache, inciso da artisti così dissimili come gli spagnoli Joan Manuel Serrat e Julio Iglesias o i brasiliani Caetano Veloso e Raúl Seixas, oltre, certamente, agli interpreti dedicati al tango e qualche gruppo argentino di rock.
0: RAE, Argentina al mondo, ha presentato il poeta e compositore Enrique Santos Discepolo. Speaker Chelo Ayala e Caritina Kozulic, produzione Julieta Galván, edizione Matías Arreceigor.
2: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplaza que va a haber, ni es

0: Argentina al mundo. Cry, Argentina, 面向世界.
1: Cry, Argentina vers le monde.
2: Cry, Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けて Argentina.
3: Hi, Argentina al mundo.
2: Cry, Argentina al mundo.
1: Cry, Argentina in die Welt.
0: Cry, Argentina al mundo.
4: Il governo della città di Buenos Aires ha riattivato la costruzione del nuovo edificio dell'Istituto Superiore d'Arte del Teatro Colón, situato nella Piazza del Vaticano, con l'obiettivo di rafforzare la formazione professionale nelle arti liriche, coreografiche, musicali e sperimentali. Il direttore del balletto stabile del Teatro Colón, Julio Bocca, ha partecipato all'avvio dei lavori dell'opera, rimasta ferma per oltre 15 anni.Il progetto prevede l'intervento su più di 3.000 metri quadrati distribuiti tra il piano terra e tre livelli sotterranei. Per la prima volta l'ISA avrà una sede propria accanto al celebre teatro di Buenos Aires. La conclusione dei lavori è prevista per gennaio prossimo, consentendo l'avvio dell'anno accademico 2027 con tutte le attività centralizzate. Il piano comprende anche il rinnovamento integrale della Plaza del Vaticano con un design che unirà architettura moderna e criteri di sostenibilità, tra cui un tetto verde e un ingresso indipendente su via Viamonte. Saranno inoltre realizzate sale prove per balletto, musica e canto, oltre a spazi multifunzionali, aree amministrative, spogliatoi e depositi. Verrà valorizzato anche lo storico patio inglese del Teatro Colón, progettato per garantire luce naturale e ventilazione agli ambienti sotterranei. Fondato nel 1919, l'ISA conta oggi 383 studenti distribuiti in 7 corsi di formazione artistica. Nel novembre 25 l'istituto ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dei suoi titoli da parte del Ministero di Istruzione della città di Buenos Aires. Ultimo brano musicale con Rally Barrio Nuevo, La Tía Gorda.

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界。
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.
0: RAE, Argentina al mundo.
5: Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, ringraziando Berenice Vietto dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala. Vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento della giornata. A domani, ciao!

0: Pascal Chétier.
1: Rai.
0: Argentine vers le monde.
2: Rai. Argentina to the world.
0: Dai. Sekai ni mukete Argentine.
3: Rai. Argentina al mundo.
4: Rai. Argentina al mundo.
5: Rai. Argentinian in the world.
0: Rai. Argentina al mundo.

benvenuti a una nuova puntata del nostro programma RAE tra suoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali e contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Berenice Vietto dalla cabina di regia, vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Sempre sulle onde corte la frequenza per ascoltarci è la 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Sul web su www.radionazionale.com.ar, lì quando entrate al sito web della radio pubblica

metropolitana di Buenos Aires, ma con pieno sole. Martedì inizierà, o è iniziato, con temperature fresche intorno ai 6 gradi, ma nel pomeriggio, grazie alla presenza del sole, si prevede una massima di 20 gradi, offrendo un momentaneo sollievo prima del ritorno del freddo notturno. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha pure confermato che non sono previste piogge per il resto della settimana. Molto bene, ora il primo brano musicale con la musica più nuova della scena argentina, con Catriel y Paco Amoroso, Baby Gangsta.

la folclorica e samba argentina, Chacarera, Pericom, Cielito, Chamamé, Carnavalito, Paiara, Malambo, Gatto, tutti i termini musicali locali, e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folklore e cultura.

Nella provincia di San Luis, le aree naturali protette rappresentano un'alternativa gratuita per chi desidera esplorare e scoprire la ricchezza dei paesaggi. Inoltre, questi spazi invitano gli amanti della natura ad approfondire le proprie conoscenze sulla flora, la fauna e i boschi autoctoni, promuovendo allo stesso tempo una coscienza ambientale attiva. Con ingresso libero e gratuito, nella maggior parte dei casi, queste aree permettono di fare escursioni su sentieri autoguidati, partecipare a percorsi interpretativi e conoscere alcuni degli scenari più rappresentativi della provincia di San Luis. Cominciamo con la riserva florofaunistica di La Florida. Lo spazio dispone di un sentiero della flora autoguidato, di un altro dedicato alla fauna, guidato dai guardaparco, che consente di conoscere specie come puma, condor, volpi e uccelli autoctoni, riflettendo sull'importanza dell'equilibrio naturale. È aperta dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi dalle 9 alle 18 con visite guidate alle 10 e alle 17. Passiamo ora alla Villa de Merlo. La riserva Mogote Bayo offre un'ampia rete di sentieri di diverse difficoltà, punti panoramici naturali come il Mirador del Sol, passeggiate interpretative, birdwatching e safari fotografici. Rimane aperta tutti i giorni dalle 8 alle 14. Ora Bajo de Velitz combina valore scientifico, naturale e culturale. Qui è possibile percorrere sentieri, osservare fossili del periodo carbonifero, visitare la cava di pietra arenaria e conoscere la biodiversità locale. È aperto tutti i giorni dalle 9 alle 15. Siamo nella provincia di San Luis e già il percorso ci ha portato alla riserva florofaunistica di La Florida, abbiamo visitato la Villa di Merlo, il Bajo de Velitz e ora passiamo al sito Ramsar Lagunas di Guanacache, Desaguadero e del Bebedero. Situato a 80 km dalla città di San Luis, è l'area naturale protetta più estesa della provincia e ospita una grande varietà di uccelli acquatici come i fenicotteri. Può essere visitato tutti i giorni dalle 8 alle 13, si consiglia di coordinarsi previamente con il guardaparco. E un'altra, l'ultima che vi condividiamo, ma ci sono tante altre, la Quebrada de las Higueritas a Luján offre sentieri interpretativi e l'osservazione di oltre 220 specie di uccelli in un ambiente dalla vegetazione lussureggiante. È aperta tutti i giorni dalle 9 alle 17 e come sempre raccomandiamo la situazione per le visite alle aree protette. Per una visita adeguata si consiglia di portare acqua, frutta, cappello, crema solare e scarpe chiuse. Tutto questo nella provincia di San Luis. Ora la musica con il rock argentino Soda Stereo, Zoom.

0: Ecco Carlos Gardel, Quando tu non estás, una delle canzoni più malinconiche e famose di Gardel, incisa originariamente nel 1933. A differenza dei suoi tanghi più ritmati, questo brano è una romanza che si distingue per il suo lirismo e la sua profondità emotiva.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: La RAE, Argentina al mondo.
7: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE,

0: RAE Argentina al Mondo presenta il poeta e compositore Enrique Santos Discepolo.
1: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos.
2: Poeta, compositore, attore, drammaturgo, Enrique Santos Discepolo, autore di tango molto popolari che fanno parte dell'immaginario collettivo degli argentini.
1: Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados.
2: Discepolin, come solitamente lo chiamano, nasce a Buenos Aires nel 1901 in una famiglia in cui l'arte è sempre in primo piano. Enrique Santos Discepolo è figlio di un musicista immigrato italiano che rimane orfano molto piccolo. Suo fratello maggiore, il noto drammaturgo e regista teatrale Armando Discepolo, si fa carico di lui e rappresenta una forte influenza per egli. Infatti, Enrique Santos fa i suoi primi passi nel teatro. A 16 anni esordisce come attore. A 17 scrive le sue prime opere. Su un totale di 12 opere scritte fino al 1949, le più ricordate sono 4 commedie musicali. E sebbene abbia avuto il meritato riconoscimento come drammaturgo e come attore, perdurerà nella cultura popolare argentina quale paroliere e compositore di tango. Lo spiega lo storico e critico musicale Sergio Pujol.
3: Sua idea della consacrazione artistica non passava per il tango.
0: Per Discepolo, l'idea della sua consacrazione artistica non passava attraverso il tango, fin quando nel 1925, in una tournée, gli viene in mente, insieme al suo amico José Vázquez, di scrivere un tango, però non un tango per aver successo nel mondo della musica, bensì un tango per un'opera teatrale. Si tratta del tango Bizcochito. Un anno dopo, Discepolo fa un passo ulteriore verso il tango. Presenta a Montevideo il tango Che Bachaché, interpretato da Mecha Delgado. È il suo secondo tango, ma ha una particolarità. Questo tango ha le parole e la musica di Enrique Santos Discepolo. Notevole e rivulsivo, Che Bachaché è presentato per la prima volta in un teatro di Montevideo sotto una pioggia di fischi. Insieme all'inavvertito Bizcochito, scritto poco prima, si potrebbe considerare che il rapporto autorale di Discepolo con il tango ha un brutto inizio, o almeno quello si crede. Però, per fortuna, come autore, cambia nel 1928, quando la cantante Azucena Maizani canta in un teatro di varietà. Esta noche me emborracho, cioè stasera mi ubriaco. Alcuni giorni dopo l'esordio, i versi di quel tango si diffondono in tutto il paese e i musicisti argentini in tournée per l'Europa lo includono nei loro repertori. Era nato il discepolo del tango.

0: A partire dall'esordio di Esta noche me emborracho, i tango di Enrique Santos Discepolo sono presentati nei teatri ed incisi da tutti i cantanti più famosi dell'epoca. E sebbene non sia abituale che una stessa persona si occupi delle parole e della composizione, Discepolo scrive la parola e la musica, anche se la musica viene immaginata con appena due dita sul pianoforte, per poi essere portata al pentagramma da qualche amico musicista. Questa doppia capacità, precisa lo specialista Pujol, consente a Discepolo di lavorare ad ogni tango come un'unità perfetta di parole e musica.
1: Chorra, me robaste hasta el amor.
2: La produzione musicale di Discepolin comprende oltre 40 opere fra tango, valzer e milonga. In tutte loro sono presenti l'amarezza, la delusione, la mancanza di valore morale e l'abuso della buona fede. Secondo il critico Pujol, autore di una biografia molto completa di Discepolo, la tappa più creativa di Discepolin è quella che va dal 1928 al 1935. A quegli anni appartengono i tango Esta noche me emborracho, Chorra, Confesión, Cambalache e Gira Gira. Il celeberrimo Carlos Gardel, morto nel 1935, riesce ad incidere quasi tutti i primi tango di Discepolo. E la versione registrata nel 1930 da Gardel del tango Gira Gira compare fra i grandi momenti della musica argentina. Inoltre, la registrazione conta su un'introduzione con un dialogo fra il proprio discepolo e Gardel, nel quale l'autore spiega all'interprete cosa ha voluto dire.
3: Enrique, come te va?
4: Vieni a te?
3: Decime, Enrique, che has querido hacer con el tango Gira Gira?
4: Con Gira Gira?
3: Eso es.
4: Una canción de soledad y desesperanza.
3: Hombre, así que he comprendido yo.
4: Por eso es que lo cantas de una manera admirable.
3: Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad?
4: Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera.
3: Pero dice cosas amargas.
4: Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse.
3: ¡Pum!

0: Nel 1934 Discepolo presenta Cambalacci, il suo tango più popolare. I suoi versi, solitamente citati dagli argentini ancora oggi, sono scritti per un film del regista Luis César Amadori. L'eccezionalità di questo tango è spiegato da Sergio Pujol in questo modo.
1: Lo más notable de Cambalacci es que el protagonista del tango es el siglo
2: XX. La cosa più notevole di Cambalacci è che il protagonista del tango è il XX secolo ed è scritto nel 1934. Mancano ancora la guerra civile spagnola, la guerra cino-giapponese, la seconda guerra mondiale con il corollario di Hiroshima e Nagasaki. E lui parla del secolo con una visione retrospettiva, facendo un bilancio del secolo, quando il secolo aveva appena trascorso il suo primo terzo. È un tango privo delle figure tipiche del tango. Non vi sono milonghitas, non vi sono malevos, cioè questi uomini litigiosi, non vi sono quartieri di Buenos Aires. È molto curioso che un tango, considerato il re dei tanghi, sia così poco portegno, caratteristico della città di Buenos Aires.
1: Sia un tango tan poco portegno.

0: mondo poi sarà una porcheria, già lo sé.
1: Un candalacce in parecchi paesi latinoamericani è un tipo di negozio nel quale si comprano e vendono oggetti di ogni tipo usati. In essi vi è spazio per qualunque cosa, buona e di poca qualità. E nel testo di Discepolo il candalacce è il secolo XX, eppure le proprie parole del tango. Sergio Pujol lo descrive in questo modo.
2: Pero de cualquier manera es una marcha que tiene, digamos, este, un...
3: Candalacce è un tango molto riuscito per quanto riguarda il linguaggio, il modo in cui Discepolo raggiunge una equivalenza fra quello che le parole dicono e quello che il testo è. Discepolo giustappone personaggi che allora erano pubblici, come il pugile Primo Carnera ed il famoso truffatore francese Stavisky. Cioè, Discepolo prende quegli elementi che erano sulle copertine dei giornali, questo non lo faceva nessun appassionato di tango. Li combina, li giustappone con eroi quali San Martín o un santo come Don Bosco, facendo delle parole un vero cambalache.
2: Y él hace de la letra un verdadero cambalache.
0: Todo es igual, la vez mejor, lo mismo un burro que un gran profesor.
1: La prima versione di Cambalache è registrata dal cantante Ernesto Famà, con l'accompagnamento di Francisco Lomuto. Tuttavia, la versione di più successo e perdurevole finora è quella del cantante Julio Sosa nel 1955, che ascoltiamo qui di seguito.

0: Alla sua produzione di teatro e musicale, Enrique Santos Discepolo aggiunge fin dal 1937 quella cinematografica, sia come attore, sia come sceneggiatore o come regista. Dirige 6 film e recita in poco più di 10.
1: Nel 1940 ha luogo uno dei fatti decisivi nel filone attorale di Discepolo. Conosce un giovane pianista chiamato Mariano Mores. Lui ricorda l'inizio di quel rapporto in questo modo.
0: Nel gennaio 1940 conosco Discepolo in una festa che si fa nel locale Marabù. Quando lui mi conosce come compositore, mi confessa che non vuole scrivere più come compositore. Aveva già chi potesse fare la musica, More si ricorda, molti anni dopo. Insieme a Mariano Mores e Enrique Santos Discepolo scrivono 3 tango. Sin palabras, Cafetín de Buenos Aires ed il primo di quella collaborazione, il tango 1.
2: Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas sin su afán de dar su amor.

0: A metà degli anni 40 irrompe in Argentina il movimento politico chiamato peronismo, al quale Discepolo aderisce con entusiasmo. Amico personale di Eva Perón, accetta di condurre un programma radiofonico di difesa del governo di Juan Domingo Perón. Quell'adesione pubblica gli costa caro. Vecchi amici lo incominciano ad evitare. Colleghi artisti smettono di salutarlo e si susseguono cattiverie a lui indirizzate. Questo, per un uomo di un'enorme sensibilità come Discepolo, è letale. Smette di scrivere, si rinchiude in casa, smette di mangiare.
1: Sprofondato nella tristezza, Enrique Santos Discepolo muore nel 1951. Però è ancora vivo nei suoi tango, soprattutto Cambalache, inciso da artisti così dissimili come gli spagnoli Joan Manuel Serrat e Julio Iglesias, o i brasiliani Caetano Veloso e Raúl Seixas, oltre, certamente, agli interpreti dedicati al tango e qualche gruppo argentino di rock.
0: RAE, Argentina al mondo, ha presentato il poeta e compositore Enrique Santos Discepolo. Speaker Chelo Ayala e Caritina Kozulich, produzione Julieta Galván, edizione Matías Arreceigor.
2: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro,

0: al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
1: RAI, Argentina, vers le monde.
2: RAI, Argentina, to the world.
3: RAI, 世界に向けて, Argentina.
4: RAI, Argentina, al mundo.
5: RAI, Argentina, al mundo.
6: RAI, Argentina, in die Welt.
0: RAI, Argentina, al mundo.
7: Il governo della città di Buenos Aires ha riattivato la costruzione del nuovo edificio dell'Istituto Superiore d'Arte del Teatro Colón, situato nella Piazza del Vaticano, con l'obiettivo di rafforzare la formazione professionale nelle arti liriche, coreografiche, musicali e sperimentali. Il direttore del balletto stabile del Teatro Colón, Julio Bocca, ha partecipato all'avvio dei lavori dell'opera, rimasta ferma per oltre 15 anni.Il progetto prevede l'intervento su più di 3.000 metri quadrati distribuiti tra il piano terra e tre livelli sotterranei. Per la prima volta l'ISA avrà una sede propria accanto al celebre teatro di Buenos Aires. La conclusione dei lavori è prevista per gennaio prossimo, consentendo l'avvio dell'anno accademico 2027 con tutte le attività centralizzate. Il piano comprende anche il rinnovamento integrale della Plaza del Vaticano con un design che unirà architettura moderna e criteri di sostenibilità, tra cui un tetto verde e un ingresso indipendente su via Viamonte. Saranno inoltre realizzate sale prove per balletto, musica e canto, oltre a spazi multifunzionali, aree amministrative, spogliatoi e depositi. Verrà valorizzato anche lo storico patio inglese del Teatro Colón, progettato per garantire luce naturale e ventilazione agli ambienti sotterranei. Fondato nel 1919, l'ISA conta oggi 383 studenti distribuiti in 7 corsi di formazione artistica. Nel novembre 25 l'istituto ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dei suoi titoli da parte del Ministero di Istruzione della città di Buenos Aires. Ultimo brano musicale con Rally Barrio Nuevo, La Tía Gorda.

0: Argentina al mundo. Try Argentina 面向世界。
1: Try Argentina vers le monde.
2: Try Argentina to the world.
0: Try 世界に向けてアルゼンチン。
3: Try Argentina al mundo.
2: Try Argentina al mundo.
4: Try Argentinian in the world.
0: Try Argentina al mundo.
5: Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, ringraziando Veronese Vietto dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo e vi auguriamo un bel proseguimento della giornata. A domani, ciao!